che t'ero voglio stare mai nel ma. Scatna boni loi bona ma gocco e hai talo sarara. Naran ko puda a poi cura buda e talo hawa sarara. Isole mon ko virak tale garda. Samson to peri auta di vere sare a so varara.

Bagna ti dai autori con vai e chiedo in ele e o cocele. Babè codori.

Satanta Saili Satangara Paine Arata De Kamalai. Bat Agura Maile Yara Batai Kai Lai Duda Kata Raima. Manana Vana Valai Mero Pana Lai Duda Kata Pani paro telai mutsai chuhai yo hilai au chuhi mero dharai ma. Matsari dagi gofa nako lagi au chuhi mero dharai ma. Situma nilai chamako pichai.

Bolang se kati lai bali na rati vai abita paharo Gunr lai pina ho la kina kina vai abita paharo Nikhe lai tafne lai lisara pasa Masare lai dare Na pata ko bina lo ae na e na ba tare lai da re ko Raja ko vanse mata imra mane te le mata to la de ko Simpani simra sano maya timra Kailira bari paita sarabari arlaera ganera. Manana bari.

Vite na banne la le mo ga e ko ba cho che ma banne ga jo gai. Alukati tama are rama rama che ma banne ga jo gai.